Dava la main, desi la gamba, te calinia se che su buon moment. Dava la main, desi la gamba, e me per tu vestilu le